0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è il

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Next.
1: Radio Italia 1.
2: Sono i nuovi K. Siamo ritornati lunghi.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alta tensione nello stretto di Hormuz, gli USA annunciano i primi successi dell'operazione Project Freedom volta a ripristinare la libertà di navigazione. Subito il negoziato o la guerra riprenderà, minaccia Trump, ma Teheran smentisce tutto e rilancia. La guerra su Hormuz è senza sblocco, torniamo alla diplomazia. Sentiamo Laura Supino.
8: Gli equilibri della pace e della guerra restano legati allo stretto di Hormuz, dove gli USA hanno fatto scattare l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. L'amministrazione Trump ne ha annunciato già un primo significativo successo, l'apertura di un corridoio per garantire il passaggio sicuro dei mercantili nello stretto dopo l'affondamento di 6 lance iraniane. Teheran però smentisce tutto e comunica di aver sparato missili contro 2 cacciatorpedinieri americani. Che nel Golfo siano in corso attività belliche è probabile, Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili cruise verso gli Emirati Arabi Uniti. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Non esiste una soluzione militare a una crisi politica, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, i colloqui stanno facendo progressi.
7: La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, così il presidente francese Macron durante il vertice della comunità politica europea che si svolge a Yerevan. Circa 50 leader presenti, ospite d'onore il Canada. Alle battute finali l'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta di Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa nel 2007, e soprattutto di Andrea Sempio, convocato in procura a Pavia. Calcio in chiusura all'Olimpico, in uno dei 2 posticipi della 35esima di Serie A, la Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si porta a -1 dal quarto posto, che vuol dire Champions. Nell'altra gara, allo Zini, la Lazio ribalta la Cremonese sempre più sull'orlo del baratro. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
9: Se il Milan è di questi tempi avvolto su se stesso, la Juventus stenta con il Verona già retrocesso, pare fatta di tutt'altra pasta la Roma, più che mai nelle mani di Giampiero Gasperini. Dopo l'addio shock dell'uomo simbolo Claudio Ranieri, se ne accorge rapidamente la Fiorentina. Annichilita l'Olimpico da 3 reti nel primo tempo, affirma Mancini Wesley Hermoso. Nella ripresa la testa di Pisilli sigla il 4-0 che rilancia i giallorossi nella corsa Champions. Dal canto loro i viola vedono interrompersi la striscia di 7 risultati utili di fila. La festa salvezza è rimandata, ma il vantaggio di 9 punti sulla Cremonese terz'ultima rappresenta un bel tesoretto. Quella Cremonese che nell'altro posticipo della 35esima di Serie A allo Zini deve alzare bandiera bianca al 92esimo al cospetto della Lazio in rete con Noslin, che c'entra 2-1, il quinto successo nelle ultime 8 a 8 giorni dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Raccomandiamo infine prudenza per i fenomeni di pioggia diffusi su tutta la regione. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.
6: gioielli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e buon martedì 5 maggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Milano. Si rallenta per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Sempre verso Torino troviamo rallentamenti sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia. Ed è tutto al momento, la centrale regionale della mobilità raccomanda agli automobilisti prudenza alla guida e ricorda che l'evolversi della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.
4: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:03.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due giornate cruciali nella nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede unico indagato Andrea Sempio, al quale i PM contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Questa mattina saranno ascoltate a Milano, come persone informate sui fatti, le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco e soprattutto di Andrea Sempio, convocato a Pavia. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza chiariscono. Non era Chiara, era una barista, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Washington sostiene di aver riaperto un canale di navigazione sicuro nello stretto di Hormuz grazie all'operazione Project Freedom e di aver affondato 6 lance iraniane. Teheran però smentisce, comunica di aver sparato missili contro 2 caccia torpedinieri americani. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili iraniani verso gli Emirati Arabi, 3 intercettati, il quarto è caduto in mare. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Accordo in tempi brevi, torna a minacciare o la guerra riprenderà. Terrore ieri pomeriggio in pieno centro a Lipsia, dove un'auto si è lanciata contro la folla, 2 le persone morte, altre 3 in gravi condizioni, 80 i passanti coinvolti. Arrestato un 33enne tedesco, già noto alle forze dell'ordine, in evidente stato di agitazione psichica. Di attacco intenzionale hanno parlato le autorità tedesche. L'ultimo abbraccio ad Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, morto all'età di 59 anni. Lutto regionale oggi in Veneto, nel giorno dei funerali che saranno celebrati questa mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova, attese migliaia di persone. Figure come Zanardi illuminano il nostro sport, le parole ieri del presidente Mattarella incontrando al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: i pomponi. Buongiorno, buon martedì, siamo pronti a raccontare tante notizie di gossip e non solo. Allora, parleremo di una coppia nata al Grande Fratello più di 21 anni fa e stanno ancora insieme. Sembra strano perché di solito nel mondo dello spettacolo i matrimoni, le coppie non durano poi così tanto, ci sono poi delle eccezioni come questa, quella la coppia formata da Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti. Ecco, parleremo di questa coppia, parleremo di Britney Spears che patteggia ed evita il carcere per guida in stato di ebbrezza e parleremo anche della pelliccia di Rihanna venduta ad una cifra da capogiro, una pelliccia a forma di cuore che ha indossato appunto Rihanna. E torneremo a parlare di musica con delle novità interessanti e poi parleremo anche di vacanze, perché ci sono dei luoghi, ragazzi, da sogno, però ovvio che se un posto è bello, no, si mangia bene, si riposa bene, ha anche un certo costo. Parleremo anche di questo più tardi e poi come sempre avremo tante altre notizie di gossip insieme a tante curiosità e soprattutto insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Secondo voi una pelliccia a distanza di 10 anni può essere venduta ad una cifra di 18.000 euro? Sì, perché naturalmente è una pelliccia iconica. Rihanna, che è da cibo agli uccelli su marciapiede di New York, alle 7 del mattino, avvolta in una morbida e calda pelliccia rossa a forma di cuore gigantesco, può dare valore appunto a questo capo d'abbigliamento. È un'immagine che risale a 10 anni fa e ha reso quel capo decisamente iconico. Si trattava di un cappotto in pelliccia di volpe che costava $15.500. Ora quella mantella è stata venduta all'asta per 18.200 euro. Faceva parte di una collezione 2016-2017 che venne utilizzata in chiusura di una sfilata ed è stata appunto battuta all'asta per la cifra di 18.200 euro. Però ricordiamo, è un capo d'abbigliamento iconico indossato da Rihanna esattamente 10 anni fa.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Allora, i giornali ne hanno parlato davvero poco, anche perché la volontà di questa attrice di vivere la propria vita privata in maniera molto riservata, ma è arrivata la notizia, è anche una bella notizia, Cameron Diaz di nuovo mamma a 53 anni. Ad annunciare la nascita del terzo figlio è stato il marito, Benjamin Madden, che ha 47 anni, con un originale post su Instagram: Cameron e io siamo felici, emozionati e ci sentiamo immensamente grati nell'andare all'annuncio della nascita del nostro terzo figlio Nautus. Ecco, questo è il nome. Amiamo la vita con la nostra famiglia, i nostri bambini sono sani e felici e noi siamo riconoscenti, ci stiamo divertendo un mondo, si legge sui social. E quindi arriva questa notizia, lo ripeto appunto, Cameron Diaz di nuovo mamma a 53 anni.

0: E arriva anche la scelta musicale della nostra Lella. Buongiorno Lella.
1: Buongiorno Davide del mio cuore. Meno male che ci sei tu che porti il sole in questa giornata uggiosissima e piovosissima. Allora, vorrei ascoltare una canzone allegra. Scegliela tu.
0: Scelgo io?
1: Io ti tengo stretto, stretto, stretto fino a domani. E ti bacio tanto e forte.
0: Grazie Lella, ti bacio anch'io forte, forte, forte. E ascoltiamo una canzone allegra. Questa mi piace un sacco, eh. Francesco Gabbani con Occidentalis Karma.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Cuneo e Fossano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Venaria in direzione Aosta e fra Borgaro e Bruera in direzione Piacenza. Rallentamenti per traffico intenso si registrano anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sulla diramazione di Pinerolo si viaggia a rilento per traffico intenso fra Drosso e Corso Bassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per traffico intenso, sono presenti code fra Settimo e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati più tardi.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: C'è una notizia di una coppia in crisi, scusate, ecco, perché addirittura a gennaio si parlava di matrimonio tra Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni e invece adesso le nozze paiono meno imminenti e forse persino a rischio. Gli indizi a supporto di questa ipotesi avanzata dal settimanale Chi non sono tantissimi, però sono abbastanza forti da indurre a prenderla in considerazione sul serio senza bollarla subito come allarmismo infondato. Insomma, ragazzi, allora c'è forse un po' di crisi in questa coppia formata da Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni, lo dice il settimanale Chi, perché la coppia dovrebbe convolare a nozze in autunno, ma tuttavia l'assenza a un evento importante ha lasciato intendere che il rapporto potrebbe essere a rischio. Addirittura qualcuno dice che i due non stiano già più insieme da un po' di tempo.
1: Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: tu mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: proposito di novità musicali, allora i Pinguini Tattici Nucleari ufficializzano l'uscita del nuovo singolo Sorry, Scusa, Lo Siento. Dal 15 maggio il brano è stato anticipato da una campagna diffusa dai cartelloni apparsi a Milano, Londra, Madrid con le scritte Sorry, Scusa, Lo Siento, oltre al cappellino con il titolo indossato da Riccardo sul palco del concertone del 1 maggio a Roma, dove i Pinguini Tattici Nucleari si sono esibiti. Questa è una canzone estiva, anomala, una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi e naturalmente ha ancora ritmo decisamente fresco. Più in generale affronta il tema dell'incomunicabilità nei rapporti. Ecco, e quindi attendiamo questa novità, ripeto, questo nuovo singolo che si intitola Sorry, Scusa, Lo Siento, che uscirà il 15 maggio.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Bella notizia per la nostra capitale, Roma si conferma la città numero uno del turismo a piedi anche nel 2026, mantenendo ancora una volta il primato nella classifica internazionale dedicata alle migliori località da esplorare camminando. Visitare Roma in un giorno dalla stazione Termini, itinerario a piedi e con i mezzi pubblici, un risultato questo che rafforza il ruolo della capitale come un punto di riferimento globale che per chi ama scoprire le destinazioni passo dopo passo tra itinerari urbani e percorsi ricchi di fascino. Insomma, quindi risulta anche per quest'anno la città migliore per essere visitata a piedi. La tua

0: Allora, tra poco parleremo di televisione, ci sono delle novità e poi la notizia che abbiamo sicuramente già letto anche sui social: Britney Spears patteggia ed evita il carcere per guida in stato di ebbrezza, dovrà però frequentare un corso di recupero e pagherà anche una multa, ma ne parleremo tra poco nella seconda ora in diretta su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Delitto di Garlasco, oggi è il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, che a Milano vengono ascoltate come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco, fissato anche l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato e accusato dai PM di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui il ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza, chiariscono: era una barista, non era Chiara. Siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. Arresti e fermi almeno 14 a Bari nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato nel capoluogo pugliese il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan barese rivali Strisciuglio e Capriati. I fatti di sangue contestati sarebbero proprio riconducibili alla guerra tra i due clan. Il controllo dello stretto di Hormuz al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, gli USA proclamano il successo dell'operazione Project Freedom con la riapertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate ed un primo mercantile avrebbe superato il blocco di Hormuz, scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Tensione anche tra Iran ed Emirati Arabi per i 4 missili cruise iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, il 4 è caduto in mare. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano: non era nostra intenzione colpirvi. L'amministrazione Trump intanto afferma di avere il pieno controllo sul passaggio che definisce aperto. Teheran replica: nessuna nave commerciale ha attraversato il Golfo. In questo quadro il prezzo del petrolio continua a salire e la navigazione nell'area è sempre più precaria. Questa mattina a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, vengono celebrati i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Attese migliaia di persone, presenti tra gli altri Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Il rito funebre sarà officiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data del campione paralimpico. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: pronti per la seconda ora in diretta su Radio Italia 1 e parliamo appunto di Britney Spears, che ha evitato il carcere per guida in stato di ebbrezza in California, dichiarandosi colpevole di un'accusa minore tramite il suo avvocato. La cantante era stata accusata di guida sotto l'influenza di alcol e droghe in seguito al suo arresto del 4 marzo. Non si è presentata in tribunale lunedì, ma il suo avvocato ha accettato per suo conto quello che è comunemente noto come un patteggiamento per quella che è definita una violazione meno grave del reato che viene applicato per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico molto più alto. Questo le consente di essere condannata a un anno di libertà vigilata, frequentare un corso sulla guida in stato di ebbrezza e pagare una multa. Il patteggiamento è standard per chi commette il reato per la prima volta con un basso tasso alcolemico. La cantante era stata arrestata dopo aver guidato in modo irregolare. Il mese scorso si è ricoverata in un centro di trattamento.
1: Radio Italia 1.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

Dunque, mancano pochi giorni all'Eurovision e sapete, no, che per l'Italia sarà rappresentata da Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, che è salito sul treno del successo che lo porterà a Vienna a rappresentare l'Italia con Per Sempre Sì all'Eurovision, un successo arrivato definitivamente con la vittoria dell'ultimo festival di Sanremo. Lui dice: ho inseguito questo sogno con perseveranza e ora che si è realizzato in modo così inaspettato cerco di onorare ogni impegno preso. Prima di arrivare a Vienna, Sal Da Vinci ha già partecipato al pre-party di Amsterdam a Londra con tutti gli altri artisti. A sorprenderlo è stato ancora l'affetto della gente, ma non solo, perché tutti quelli che erano lì al party sapevano già a memoria la sua canzone. In quel momento, ha detto, ho capito che stava succedendo qualcosa di grande, e quindi sarà Sal Da Vinci a presentare l'Italia all'Eurovision con la canzone che ha portato al Festival di Sanremo, Per Sempre Sì, che ascoltiamo su Radio Italia 1.

0: Biagio Antonacci con il nuovo singolo You and Me. A proposito, parliamo di questa bella storia d'amore, la storia d'amore tra Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, che sembra davvero una storia d'altri tempi, perché stanno insieme da 21 anni, i due si mostrano più innamorati che mai. Certo, le difficoltà non sono mancate, ammette lui, ospite di Caterina Balivo alla Volta Buona, ma c'è una cosa che tiene vivo il loro rapporto, ecco, è praticamente non abbiamo mai smesso di piacerci fisicamente. Beh, guardandoli, ragazzi, erano belli prima, sono belli anche adesso, quindi va da sé che sì, sicuramente, no, quello è un ingrediente fondamentale, cioè il piacersi fisicamente. Allora, senza troppi giri di parole, Ascanio confessa il segreto alla base del loro amore duraturo: la passione fisica. Sono 21 anni che amo Katia e nei rapporti bisogna accettare quello che l'altro ti può dare, nel bene e nel male, ma per noi la cosa fondamentale è che fisicamente ci piaciamo ancora molto. Oh, evviva! Quindi, quando spesso, no, sentiamo dire ma tanto stiamo insieme da 30 anni, non importa se è così, no, invece in realtà secondo loro è un ingrediente fondamentale anche l'aspetto fisico.
1: Radio Italia 1.

Sì, è vero, forse 500.000 euro non stravolgono la nostra vita, però sicuramente aiutano. E come si aiutano, ragazzi? 500.000 euro ti danno la possibilità di non avere problemi economici per un po' di tempo. Allora, lo dico perché a Cassano Magnago, in provincia di Varese, ieri la fortuna ha baciato questo posto, perché praticamente nei giorni scorsi è stata registrata una vincita da ben 500.000 euro con il gratta e vinci. Il colpo grosso è stato realizzato al Bar Paolo, storico punto di riferimento di via Garibaldi. Il tagliando vince un 20x dal costo di 5 euro è stato acquistato mercoledì della scorsa settimana. Tuttavia la notizia è emersa solo successivamente, quando il titolare Paolo Mazzucchelli ha consultato il resoconto settimanale delle giocate e ha detto: non so chi possa aver vinto, ha spiegato, sottolineando come al momento non ci siano indizi sull'identità del fortunato. Però si è accorto che la settimana scorsa, se ne è accorto solo ieri, la settimana scorsa qualcuno si è portato a casa 500.000 euro con un biglietto gratta e vinci.

0: Allora, si chiude qui l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda. Tra poco vi lascerò con Roberta Mucchi e poi noi ci risentiremo domani, come sempre, dalle 9 a quasi mezzogiorno. Domani avremo un aggiornamento anche sulla situazione meteorologica, che comunque, ripeto, per tutta la settimana promette pioggia e soprattutto temperature decisamente più basse rispetto a quella che era la media che eravamo abituati a percepire qualche giorno fa. Dovrebbe migliorare poi dalla prossima settimana, tant'è che addirittura le previsioni danno un ribaltone di quella che è la situazione attuale, con addirittura temperature che arriveranno a sfiorare in alcune zone 27-30 gradi. Però ripeto, una situazione al momento non confermata, però ripeto, per tutta la settimana, questo sì, avremo purtroppo brutto tempo in gran parte del Piemonte. Vi abbraccio e vi auguro uno splendido martedì. Ci risentiremo domani dalle 9 a quasi mezzogiorno.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:02.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggio e convocato domani in Procura. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne, riservandosi di chiedere eventualmente ai PM di riconvocare il loro assistito dopo l'esito di tale consulenza. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara, mentre domani sarà la volta del fratello Marco Poggi. Il controllo dello stretto di Hormuz sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran nega e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran e Emirati Arabi per 4 missili iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, un altro è caduto in mare. Le autorità degli Emirati parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano: non era nostra intenzione colpirvi. Crisi di Hormuz e shock energetico, guerra in Ucraina e controllo dell'immigrazione, i temi che hanno dominato i lavori del vertice della comunità politica europea che si è svolto in Armenia. Una 50 leader presenti, tra cui Giorgia Meloni. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, ha detto il presidente francese Macron, mentre von der Leyen è tornata a sollecitare politiche di autonomia energetica da parte dell'Unione. Poi, sulla guerra dei dazi, la presidente della Commissione ha aggiunto: un accordo è un accordo e in Europa lo stiamo implementando, ma siamo pronti a qualsiasi scenario. Gremita la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i primi ad arrivare i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, insieme a molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. In Veneto, proclamato il lutto regionale per oggi, lutto cittadino anche a Bologna, dove è nato il campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, ben arrivati nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13, alle 12 e 20 circa, l'appuntamento immancabile con Cristina Saglietti di Contemporaneo Food per la rubrica In Cucina Senza Pensieri. Non vedo l'ora di avere nuovi consigli pratici e golosissimi anche oggi. Continuiamo con la musica di Radio Italia 1, arriva Bresh con Dai Che Fai.

0: Flash, dai che fai su Radio Italia 1. Allora, per la rubrica invece notizie curiose dall'Italia del mondo, voi ci pensate, un pappagallo che viene arrestato? Sì, allora la polizia, pronta a fare irruzione in un presunto covo illegale, si aspettava telecamere o cani da guardia, ma non certo un uccello. Quindi la polizia arresta questo pappagallo addestrato dai trafficanti di droga a gridare "Mamma, la polizia!". Nel 2019, mentre gli agenti si avvicinavano a una casa, un pappagallo vicino all'ingresso cominciò a gridare "Mamma, la polizia!", chiaramente addestrato per avvertire i suoi proprietari ogni volta che comparivano divise. Quindi sapete che è risaputo che i pappagalli sono veramente molto molto intelligenti e facilmente chiaramente addestrabili dall'essere umano. Nonostante l'allarme, l'irruzione ebbe successo. I sospetti furono arrestati e il loro pappagallo fu portato via insieme a loro. Stranamente, una volta incommissariato, l'uccello, solitamente chiassoso, rimase completamente in silenzio, facendo nascere proprio scherzi sul fatto che conoscesse i propri diritti. Quindi c'è stato poi ovviamente tutto uno sviluppo scherzoso. Il pappagallo fu poi trasferito in uno zoo, lasciandosi alle spalle il suo insolito ruolo di sistema d'allarme piumato. Quindi ha lasciato ufficialmente la criminalità. Bene, era complice del crimine o solo un fedele animale domestico che seguiva gli ordini? Ovviamente assolutamente non complice del crimine, povera Stella. Va bene, questa è sicuramente una notizia molto insolita. Adesso Sophie Ellis-Bextor con Freedom of the Night.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Ernia con per te su Radio Italia 1 e arrivata sempre puntuale la nostra Cristina Saglietti, eccola. Ben arrivata Cri, ciao. Non ti chiedo neanche se là fuori c'è il sole, perché lo so già che non c'è. Ecco.
1: No, direi di no, c'è la pioggia.
0: Ecco. Ah, piove anche? Che avevano. Vabbè.
1: Piove.
0: Va bene.
1: Scusa, lì non lo senti, ma piove.
0: Non lo sento perché sono un po' sotto, però invece piove. Beh. Andiamo bene.
1: Oggi parliamo di Polenta.
0: Ah, guarda, è una banalissima giornata d'autunno oggi, quindi ci sta proprio alla grande.
1: Sì. No, ma in realtà non è poi così sbagliato, nel senso che effettivamente arrivo con dei piatti di polenta, ma volevo dirlo in chiave estiva. Adesso ci vuole un po' di fantasia, un po' per tutti, da parte di tutti, ma sì, parliamo di polenta.
0: Ecco, perché mi piace.
1: Perché polenta si può fare anche in estate, nel senso che non per forza dobbiamo vedere, non è tanto la polenta, è un po' una provocazione, è la farina di mais,
0: ecco,
1: che siamo abituati a usarla esclusivamente per fare la polenta, ma
0: vero.
1: Si può anche tradurre in chiave estiva. E lo si può fare soprattutto per te, dimmi.
0: Ah, no, dico, sono rimasta, io cioè, so che serve solo...
1: assolutamente.
0: Ok, bene.
1: Ma sai perché? Anche perché intanto la farina di mais è priva di glutine, quindi la possono mangiare tutti, non ci sono problemi di intolleranza.
0: Vero.
1: Poi ha un sacco di sostanze che ci fanno bene, tipo la vitamina B, la vitamina E, è ricco anche di carboidrati complessi, quindi tutte cose che fanno particolarmente bene e quindi è il caso di farlo. E poi, perché vedo che in tantissime diete delle mie clienti cui faccio i menù è prevista la farina di mais e nessuno sa mai come utilizzarla.
0: Beh.
1: È un quantitativo anche per chi sta in dieta, è perfetto per una porzione di queste ricette che adesso vi dico. Quindi motivi vari per provare a utilizzare la farina di mais anche in estate, direi che ne abbiamo
0: in abbondanza. Bene,
1: ecco, allora partiamo, è molto semplice, in realtà non è che ci inventiamo grandi cose, nel senso che seguiamo le istruzioni della confezione e con la nostra farina di mais andiamo a fare la polenta. Solo che mentre la facciamo, a parte il fatto che per queste preparazioni non è il caso di andare a scegliere per forza una polenta a cottura lenta, ma possiamo anche fare quelle un pochetto più veloci che magari non utilizziamo per fare la polenta classica d'inverno, ma per questi piattini facili,
0: un po' più veloci,
1: qualcosa che ci richieda un impegno di 15 minuti di cottura,
0: non
1: lì a girare la polenta, mi raccomando.
0: Ecco, sì, infatti.
1: Intanto questo. Poi, seconda cosa, noi andiamo a mettere degli ingredienti all'interno della polenta.
0: Sì.
1: Per esempio, delle olive nere, dell'origano, del peperoncino, andiamo proprio a inserirle insieme alla farina di polenta e all'acqua mentre giriamo.
0: Ok.
1: E quindi queste cose qui danno un gusto buono perché diventa un po' di sale, ovviamente diventa molto appetitosa. Andiamo poi a finito quindi 15 minuti di cottura più o meno, poi ognuno ha i suoi tempi, andiamo a stendere come sempre la polenta su un piano di lavoro per 4 mm, insomma, un dito di altezza.
0: Ok.
1: Poi possiamo anche banalmente tagliarla a quadrotti, o se volete decoppare con delle forme che vi va, nessun problema.
0: Sì.
1: E poi le tostiamo in padella.
0: Ah,
1: come al solito non vi dico fritto, vi dico un filo d'olio, un filo di burro, ma anche solo proprio un filo d'olio di padella unta, giusto che non si attacchi al fondo della padella.
0: Certo.
1: Ecco, e andiamo a servirla con, lei è calda con questa crostina croccante, ma noi la serviamo con un insalato di verdure fredda e bella estiva.
0: Ah, però, che figata!
1: Allora, uno mangia qualche pezzettino di questa polenta così, queste sardine belle croccanti e gustose, con un insalatona, ma di quelle belle, dove ci sono magari le carote crude, anche le primizie, le zucchine, quelle appena raccolte,
0: buona,
1: le erbette fresche, piuttosto che tutta la verdura che gli va, i ravanelli, i pomodori, di tutto e di più, insomma, una bella insalata
0: ricca. Sì.
1: ed è un piatto unico che va bene anche in dieta ed è perfettamente estivo, con un quarto d'ora di cottura, quindi insomma
0: sì, più che fattibile, certo.
1: Ecco, poi una cosa che per esempio a me, oltretutto queste cose che vi sto dicendo possono anche essere utilizzate per aperitivo.
0: Ah,
1: per
0: brava, sì,
1: magari di occasioni ce n'è, no? Con amici alla sera,
0: certo.
1: Queste sono tutte cosine sfiziose, piccoline, monoporzioni, voi mettete queste cialdine croccanti, cialdine comunque, appunto, abbiamo detto 4-5
0: millimetri, sì, sono quadrottini, sì,
1: da mangiare così con un po' di insalatina. E quella che vi dico io invece è un po' il contrario adesso, cioè facciamo la polenta senza condimenti dentro particolari,
0: sì,
1: quella che siamo abituati a mangiare di solito, ma a parte, nel frattempo facciamo una bella dadolata di pomodoro,
0: okay,
1: e andiamo lì a mettere tutti i gusti, quindi che ne so, il basilico, di nuovo le olive taggiasche, dei capperi,
0: okay,
1: del peperoncino, facciamo proprio una bella dadolata che si insaporisca bene con il pepe o il peperoncino, gli dipende dai,
0: okay,
1: gusti, con un po' di olio buono,
0: sì.
1: Poi sempre questa polenta distesa, qui bastano anche più o meno, insomma, a me piace più sul sottile,
0: sì,
1: ma
0: okay,
1: non sottilissima, con la via di mezzo che senti un po' di sostanza, ma non è proprio solo una saldina,
0: okay,
1: tipo cracker,
0: okay,
1: e andiamo di nuovo a tostare. Poi le mettiamo nel piatto di ogni persona, di ogni commensale, e sopra tutta questa gadolata di pomodoro.
0: Che buono, mamma mia.
1: Ma questo si può mangiare anche ad agosto, eh?
0: Sì, ma infatti, no, no, ma a parte che è un piatto, cioè, più che equilibrato, ma appunto è anche fresco, si rende fresco e anche leggero, perché è sempre farina di mais alla fine.
1: Assolutamente sì, poi cotta in questo modo qua, quella, soprattutto quella cottura veloce, non è una polenta che gonfia o che appesantisce.
0: Certo.
1: Poi con l'aggiunta così, perché non è tanto la polenta di per sé, è che d'inverno noi poi la mangiamo.
0: Certo.
1: Che ne so, con lo stracotto, con il gorgonzola,
0: il cervo, quattro formaggi con funghi, capito?
1: È quello che crea poi un
0: è
1: po',
0: è quello lì che fa un po', sì, esattamente,
1: un po' di tutto, così,
0: esatto,
1: no? Poi vi do ancora due idee,
0: sì?
1: Allora, una è di stagione, siamo quasi verso la fine, però ancora tutto maggio ci accompagnano gli asparagi, forse ve l'avevo già detto una volta,
0: sì?
1: Fate la polenta normale, sempre lo stesso metodo, andate a stenderla, fate un po' veloce, nel frattempo avete cotto i vostri asparagi interi, li tamponate bene e andate a schiacciarli dentro la polenta ancora morbida.
0: Wow.
1: Aspettate che si raffreddi, quindi avete questo stratino di polenta sempre più o meno spesso uguale,
0: sì,
1: con incastrati interi gli asparagi,
0: sì.
1: Quando è bella fredda andate a fare dei cubettoni,
0: okay,
1: che passate in padella.
0: Sì.
1: Io sono sempre per la padella perché è un metodo veloce, fa una crosticina veloce. Poi
0: vero,
1: però volete ripassarla in forno,
0: no, che poi anche far saltare le cose così a volte è più salutare di tante altre cotture alla fine.
1: Sì, beh, quella in forno non inficia leggerezza,
0: okay,
1: o quant'altro,
0: okay,
1: non ci,
0: certo,
1: metti niente sopra,
0: certo.
1: Però magari uno non ha voglia di accendere il forno perché,
0: ecco,
1: comincia a fare caldo, perché
0: vero,
1: è un passaggio in più, invece in padella 2 secondi, ricordiamo sempre che non stiamo parlando di fritto ma di padella appena,
0: certo,
1: unta,
0: certo,
1: insomma, si fa, ce la si cava veloce,
0: certo,
1: no? E quello che posso dire è che sì, sono buone così, ma per esempio uno stracchino lasciato fuori dal frigo una mezz'oretta,
0: brava, così. Sì.
1: Morbido, piuttosto che una crema di stracchino, quindi lo stesso stracchino fatto fondere con un goccino, a volte anche solo un goccio di acqua o di latte,
0: sì,
1: vegetale,
0: okay,
1: o,
0: okay,
1: latte, o anche niente, perché a volte lo stracchino buono si scioglie da solo,
0: è buonissimo, certo,
1: un po' di pepe e,
0: sì,
1: servi questa cosa qui, di nuovo un piatto unico ma anche un aperitivo,
0: appunto, certo, poi con l'asparago così, che siamo perfettamente in linea con la verdura di stagione, direi top.
1: Sì. Poi chiudo con una variante,
0: sì,
1: perché si può fare con la polenta, ma si può fare anche col semolino. Io in realtà la preferisco col semolino.
0: Sì.
1: Però occhio, perché il semolino è fatto di grano duro e quindi qui il glutine c'è. Quindi non si
0: tutti
1: possono fare,
0: brava, ecco, infatti.
1: Non si possono fare le stesse premesse di prima.
0: Certo.
1: Ha anche una consistenza diversa il semolino, perché una volta cotto, a parità di cottura, rimane più morbido.
0: Sì, è vero.
1: è leggermente meno, sì, meno compatto di quello, sì, che può essere la polenta cotta, no?
0: Okay.
1: Però comunque noi andiamo a cuocerla, cioè noi prima facciamo il semolino, quando si è rappreso ancora in pentola andiamo a metterci dentro la ricotta.
0: Ok, beh.
1: Perché si chiamano infatti cremini di semolino e ricotta. Quindi il rapporto è 250 grammi di solito di farina,
0: sì,
1: con, vabbè, il solito litro d'acqua, che tanto lo scrivono anche, okay, nelle confezioni, sì, e 200 di ricotta.
0: Ok, bene.
1: Quindi quasi uno a uno.
0: Sì.
1: Mescolate bene, ci andate a mettere anche della salvia.
0: Salvia.
1: Della,
0: sì,
1: salvia fresca tritata.
0: Okay. Sì, ok.
1: Abbondantemente. Poi, volendo, se proprio proprio volete, ci potete mettere un po' di parmigiano, non tanto,
0: sì,
1: 60-70 grammi, niente di che.
0: Okay.
1: Però potete anche non metterlo, io la maggior parte delle volte non lo metto, quindi resta un po' più leggero,
0: sì,
1: comunque saporito lo stesso.
0: Certo.
1: E poi andiamo a stendere, perché tanto sempre quella è la soluzione.
0: Certo,
1: l'esecuzione,
0: ok.
1: Un po' più spesso, un centimetrino. Che, devono,
0: sì,
1: essere dei cremini belli morbidi anche quando li andiamo a mangiare,
0: sì.
1: Tagliamo questa volta a listarelle, diciamo così,
0: sì,
1: a dei pezzettoni un po' lunghi,
0: sì,
1: stretti un po' lunghi,
0: sì,
1: e li passiamo di nuovo in padella e questi li serviamo. Io più che altro li faccio sempre come antipastino, aperitivo,
0: sì,
1: così da adesso,
0: buoni,
1: in avanti, se inizia a far caldo,
0: certo,
1: con della salsa di pomodoro.
0: Ok, ah, ok, salsa di pomodoro. Ah.
1: Quindi è veloce anche questa, perché la cottura non siamo a più di 15 minuti, anzi a volte anche meno, perché il semolino cuoce velocissimamente.
0: Vero.
1: Il tempo di che lui si raffreddi per tagliarlo, noi andiamo a ripassare in padella la salsa di pomodoro,
0: okay,
1: con un po' di pepe, un po' di olio,
0: sì,
1: buono,
0: sì,
1: finito lì.
0: Bene.
1: Sempre fiamma bella alta, come vi dico io, perché così,
0: certo,
1: diventa molto
0: dagli
1: gustoso
0: una bella
1: la salsa,
0: certo,
1: di pomodoro. Poi la servite fredda, salsa di pomodoro fredda con questi,
0: mamma mia,
1: con questi bastoncini.
0: E questi me li fai,
1: super cremosi.
0: Ma ci credo, che bontà, dai.
1: Sì.
0: Buonissimi, buonissimi. Bello, mi sono piaciute tutte le idee fresche, estive. E poi soprattutto c'è, cioè, con poco sbatti, zero sbatti, che ci piace tanto, e con tanto,
1: sì,
0: gusto.
1: Con sbatti e comunque con la consapevolezza che certe materie prime che magari non si sa mai bene come utilizzare, o si,
0: brava,
1: pensa di,
0: sì,
1: utilizzare solo la polenta classica, che è una cosa che ci vuole un sacco di tempo,
0: certo,
1: si può utilizzare addirittura anche in dieta. Ovviamente non se ne mangia un quintale,
0: vabbè,
1: però
0: chiaro,
1: ripeto,
0: nelle quantità consentite,
1: che una quantità che di solito il nutrizionista,
0: sì,
1: dà per pranzo,
0: sì,
1: lo potete fare tranquillamente, il resto lo potete servire ai familiari, che è buonissimo.
0: Ma certo,
1: che dieta,
0: ovvio, ovvio, giusto, bene.
1: Un po' meno quella col semolino e la ricotta,
0: un po' meno quella, infatti è proprio quella che ti ho chiesto, ma guarda, è un caso, è un caso. Però dai, tutte idee molto molto sfiziose, avete annotato sicuramente, mi raccomando, grazie mille per i tuoi preziosi consigli, Cri. Noi ci risentiamo martedì prossimo e ti mando un abbraccio e buon pranzo.
1: Buon appetito a tutti.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao,
0: ciao, grazie ancora Cristina Saglietti, seguitela mi raccomando su Contemporaneo Food, e soprattutto se volete scriverla in direct lei risponderà, noi la risentiamo martedì prossimo. Adesso arriva Fulminacci su Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: l'ultimo acquario su Radio Italia 1. Allora, un annuncio, ricerca di lavoro su Noi Siamo Fresh, cercasi dog sitter a 70.000 euro l'anno con villa gratis inclusa. Allora, andiamo nello specifico. Nel Surrey, in Inghilterra, una facoltosa famiglia ha pubblicato un annuncio tramite l'agenzia londinese Acave Hospitality, che ha letteralmente mandato in tilt il web. Offrono circa 60.000 sterline all'anno, quindi sono 70.000 euro, per prendersi cura del loro cane. E non è finita qui. Allora, il pacchetto include anche vitto, bollette pagate e un cottage indipendente all'interno della loro gigantesca tenuta privata in cui vivere a spese zero. Cosa bisogna fare per guadagnare questa cifra? Ovviamente non basta lanciare la pallina nel prato, eh? La famiglia cerca una figura ibrida tra un dog sitter di lusso e un amministratore domestico. Quindi, oltre ad occuparsi del benessere del cane a 360 gradi, quindi cibo, salute, attività motoria, appuntamenti dal veterinario, il candidato dovrà supervisionare la proprietà quando la famiglia è assente. Ah, vabbè, una sorta di portinaio. Gestire le consegne e occuparsi di piccole mansioni come riscaldare i pasti preparati dallo chef privato. Sì, hanno anche ovviamente lo chef, perché non chiediamocelo neanche. I requisiti richiesti sono massima riservatezza, stiamo parlando di una famiglia dell'alta società, amore incondizionato per gli animali e disponibilità a lavorare dalla domenica al giovedì con orario full time, garantendo estrema flessibilità. Però dalla domenica a giovedì vuol dire sì che poi il venerdì e il sabato sono liberi. L'annuncio è diventato virale in poche ore e neanche a dirlo la casella email dell'agenzia è stata sommersa di curriculum. E beh, ma ci credo. Voi mollereste tutto per trasferirvi nella campagna inglese e fare i dog sitter di lusso? Io, se non avessi legami, figli, io lo farei, ma lo farei all'istante.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Tu su Radio Italia 1 chiude il nostro spazio insieme anche oggi, siamo stati insieme, vi ricordo che domani ci sarà una bravissima cantante dall'animo veramente caldo, sarà qui nei nostri studi, quindi domani mi raccomando state sintonizzati intorno alle 12:20 e insomma avremo qui Kama e sicuramente ecco, ci parlerà di questo progetto molto molto bello, sentiremo anche poi la sua arte proprio qui su Radio Italia 1. Grazie per essere stati con me, vi auguro buon pranzo, vado a prendere un po' di pioggia anche io. Grazie per essere stati con me, dalla Mucchi è tutto, a domani, ciao. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano il delitto di Garlasco, oggi a Milano è il giorno delle gemelle K che vengono ascoltate come testimoni nell'inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio della cugina Chiara Poggi. Domani, oltre al fratello della vittima, Marco, è stato convocato in Procura a Pavia l'unico indagato, Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
3: Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto 19 anni fa a Garlasco, non risponderà alle domande dei PM. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito in carico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne. I pubblici ministeri di Pavia gli contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Secondo gli investigatori, a scatenare il delitto sarebbe stato il rifiuto ad un approccio a cui l'uomo, allora ragazzo, avrebbe reagito infierendo sulla giovane donna con un oggetto contundente e colpendola almeno 12 volte al volto e alla testa. Una ricostruzione che farebbe uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata e che ora punta con i suoi legali ad una revisione del processo. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, diventate famose per un fotomontaggio lasciato davanti alla villetta di via Pascoli. Le loro deposizioni serviranno per alcuni approfondimenti sulla vita di Chiara nei giorni prima del delitto. Domani infine sarà la volta di Marco Poggi, fratello della vittima.
2: USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Per Washington, grazie all'operazione Project Freedom, ora il canale sarebbe transitabile e sotto il controllo USA. Un mercantile sarebbe già passato, ma Teheran smentisce tutto. Sentiamo Laura Supino.
4: Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo, secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicuro nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani. Dichiarazioni contrastanti anche sul piano negoziale. Trump continua a dirsi insoddisfatto delle proposte di mediazione iraniane e torna a minacciare accordo in tempi brevi o la guerra riprenderà. Nessuno sbocco per Project Freedom, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che insiste sull'opzione diplomatica. Non esiste una soluzione militare per una crisi politica.
2: Blitz antimafia a Corleone, arrestate 3 persone, tra cui Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote di Totò Riina e divenuto capo del mandamento di Corleone dopo la morte dello zio e di Bernardo Provenzano. Secondo gli inquirenti, i 3 avrebbero esercitato un potere di controllo del territorio con incendi dolosi e furti di mezzi alle aziende agricole. Oltre 2000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Presenti molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. La Bara Bianca è stata accolta da un lungo applauso. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico. Eccomi pronto a darvi il benvenuto al gossip servito insieme in diretta su Radio Italia 1, ovviamente fino alle 15 anche quest'oggi, nostre due ore fatte di tante notizie, di aggiornamenti a tutto il mondo dello spettacolo a livello nazionale e perché no internazionale, insieme con tanta bella musica in leggerezza. I vostri messaggi 347-049-3131 per scriverci o mandarci i vostri audio attraverso WhatsApp. Torneremo tra l'altro quest'oggi su questa chiamiamola crisi familiare, spaccatura letteralmente nella famiglia di Albano Carrisi. Insomma, ci sono le reazioni del giorno dopo a tutto quello che vi ho raccontato ieri da parte della figlia Christel, ma anche di Loredana Lecciso, insomma ambo le parti, insomma ci si schiera in queste ore. Poi c'è tanto altro ancora di cui parlare, tra indiscrezioni, retroscena e tante curiosità. Spazio subito ora alla musica, Robin Schulz con AM to PM.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Elizabeth Taylor con Taylor Swift su Radio Italia 1. Al gossip è servito, oggi parliamo subito della Britney Spears, che ha evitato la pena detentiva, quindi il carcere, per guida in stato di ebbrezza in California dopo essersi dichiarata colpevole di un'accusa di minore entità attraverso il proprio legale. La celebre cantante era stata incriminata proprio per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti a seguito del suo arresto, che era avvenuto il 4 marzo di quest'anno nella contea di Ventura, dove la pop star attualmente risiede. Non si è presentata in tribunale ieri, ma il suo avvocato Michael A. Goldstein ha accettato per suo conto quello che è comunemente noto come un patteggiamento per quella che è definita wet reckless, meno grave del reato di chi viene applicato per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico molto più alto. Questo le consente in pratica di essere condannata a un anno di libertà vigilata, frequentare un corso sulla guida in stato di ebbrezza e poi pagare ovviamente una multa. Britney Spears ha accettato un patteggiamento in seguito alle accuse di guida in stato di ebbrezza, una procedura considerata standard per chi commette questo reato per la prima volta, con un tasso alcolemico non elevato. La cantante era stata fermata dalle autorità dopo che era stata segnalata una condotta di guida irregolare. Nel corso del mese precedente Britney aveva già intrapreso comunque un percorso di recupero ricoverandosi volontariamente, l'avevamo segnalato, insomma, in una struttura specializzata nel trattamento delle dipendenze. La tua musica.

0: Italia 1 al gossip è servito. Beh, la nuova settimana di Fiorello è ripartita da un tema che abbiamo affrontato anche ieri, no? Già al centro delle puntate dei giorni scorsi, cioè il destino dello storico Teatro delle Vittorie a Roma. Lo showman si è molto speso in prima persona proprio per salvare questo pezzo di storia della TV italiana, ma proprio ieri mattina l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, è intervenuto per ribadire quanto già affermato da una nota ufficiale dell'azienda emanata nei giorni in cui Fiorello andava ad attaccare quei cartelli di protesta: il Teatro delle Vittorie non si vende, sulla porta del locale di via Coldilana. Cosa ha detto? Giampaolo Rossi ha liquidato come teatrino della retorica le voci che si sono alzate, non solo quella di Fiorello, ma di molti altri volti noti, a iniziare dal primo ad averne parlato, cioè Renzo Arbore, per chiedere alla RAI di non rinunciare a quel pezzo di storia. Lo showman, per tutta risposta, ha commentato con amarezza il nuovo no di Viale Mazzini al salvataggio del teatro e, ricorrendo così all'ironia, ha sferrato un affondo non da poco contro i dirigenti, che sembrano ormai decisi a proseguire sulla strada della rinuncia a uno spazio che è molto di più di un immobile per lo spettacolo italiano. La RAI ovviamente ha i conti in mano e noi no, ma possibile che si salvino vendendo delle vittorie? Si è chiesto Fiorello. Dicono che siamo stati un po' retorici, ma non noi, ma tutti, dice. Poi l'affondo, insomma, va bene modernizzarlo, ma credo che la RAI non si debba modernizzare solo nelle strutture, ma anche nei contenuti, dice Fiorello. Siamo vecchissimi, se vogliamo diventare media company dobbiamo cambiare. Ad esempio, dovreste cacciare in primis me, sono vecchio, io, Milli Carlucci, A Casa, Via, Ballando con le Stelle, Sanremo, L'Eredità, basta, Affari Tuoi, basta, ancora abbiamo pacchi di cartone, idee nuove, intelligenza artificiale, robot, questa deve essere la RAI. Insomma, dietro l'ironia di Fiorello c'è una bordata polemica chiarissima.
1: Radio Italia 1.

Francesco Gabbani dalla mia parte su Radio Italia 1. Aria di crisi, parliamo anche di questo oggi, eh? Aria di crisi pare, si dice, tra Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni. A lanciare indiscrezione è il settimanale Chi, che solo pochi mesi fa, era gennaio, aveva raccontato tra l'altro delle nozze imminenti tra i due. All'epoca la proposta di matrimonio aveva fatto sognare i fan, un momento romantico tra l'altro arrivato direttamente sul palcoscenico al termine dello spettacolo La strana coppia, in cui Claudia Tosoni era impegnata. L'attore si era presentato con un mazzo di fiori e l'anello, sorprendendola davanti al pubblico con la fatidica domanda: Claudia, vuoi sposarmi? E da lì la risposta positiva, seguita da baci e abbracci e il progetto di un matrimonio previsto per l'autunno, probabilmente nell'ottobre di quest'anno. Oggi però lo scenario sembrerebbe diverso, perché secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella sua rubrica C'è chi dice che sul magazine, la coppia starebbe attraversando una fase delicata. Un segnale non è passato inosservato, cioè l'assenza di Giorgio Pasotti al compleanno della compagna, festeggiato lo scorso 27 aprile. Beh, a questo si aggiunge un altro dettaglio che ha alimentato i sospetti: i due avrebbero smesso di seguirsi su Instagram, e forse questo è ancora più eclatante, no? Di questi tempi. Indizi che fanno pensare, insomma, a un momento di difficoltà, anche se non è ancora chiaro se si tratti di una crisi passeggera destinata a rientrare o di una rottura più profonda. Per ora né Giorgio Pasotti né Claudia

Leantrix, K-pop, Demon Hunters, questa era Golden, naturalmente grande successo e anche premio Oscar vinto come miglior canzone originale quest'anno. Allora, volevo salutare anche il nostro amico Sandro, immancabile, con il suo messaggio al 347-049-3131, qui al gossip è servito, gli facciamo ascoltare la sua canzone preferita del momento, Emma Marrone, con la collaborazione di Ercomi. La canzone si chiama Bacci Piano. Ciao Sandro!

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: canzoni immortali, il nuovo singolo di Achille Lauro su Radio Italia 1. C'è da registrare un fiocco azzurro per chi? Per Cameron Diaz, che a 53 anni accoglie il suo terzo figlio insieme al marito Benji Madden, sposato ormai un bel po' di anni fa, 2015. A dare la notizia è stato proprio il musicista, con un post pubblicato su Instagram in cui ha condiviso un messaggio carico di entusiasmo e gratitudine, accompagnato da un'illustrazione di una nave ispirata all'immaginario di One Piece. Cameron e io siamo felici, emozionati, ci sentiamo immensamente grati nel dare l'annuncio della nascita del nostro terzo figlio, Nautas Madden. Benvenuto al mondo, figliolo, amiamo la vita con la nostra famiglia, i nostri bambini sono sani e felici e noi siamo riconoscenti, ci stiamo divertendo un mondo. A completare l'annuncio, il commento della stessa Cameron Diaz sotto il post del marito: 5 cuori e 2 stelline. Il piccolo si chiama Nautas, un nome da significato simbolico, come spiegato nell'illustrazione condivisa sui social: marinaio, navigatore, viaggiatore, ovvero qualcuno pronto a intraprendere il proprio cammino senza timore dell'ignoto. Per la coppia si tratta, come detto, del terzo figlio dopo Reddix, nata nel 2019, e Cardinal, arrivato nel 2024. Nonostante la grande popolarità, Cameron Diaz il marito Benji Madden hanno sempre mantenuto un profilo molto discreto sulla loro vita privata, raccontando solo in rare occasioni quanto la scelta di diventare genitori sia stata consapevole e profondamente desiderata. In un'intervista con Naomi Campbell nella serie No Filter, l'attrice aveva riflettuto sul tema della maternità in età più matura. Avere una famiglia quando sei giovane è come qualsiasi cosa quando sei giovane, lo fai e basta, ma quando hai la mia età e decidi di farlo è una scelta vera, devi impegnarti davvero tanto, anche raccogliere tutte le energie, immagino, insomma. Con la sua tipica ironia, poi Cameron Diaz aveva aggiunto che la sua unica urgenza al momento è vivere abbastanza a lungo, magari fino a 107 anni, per poter essere sempre presente nella vita dei suoi figli, scherzando sul fatto che dopo tutto non c'è alcuna pressione.
1: Radio Italia 1.

Alvaro Soler con Regalo ci porta alla nostra piccola pausa, pausa caffè, immancabile come sempre a metà percorso anche quest'oggi è su Radio Italia 1 come Federico, piccola pausa, allora qualche canzone senza interruzioni e poi ritorniamo insieme con tante altre news, tanti altri aggiornamenti dal mondo dello spettacolo.

0: con Up Out and Gone su Radio Italia 1. Ripartiamo insieme al gossip è servito, tra poco con gli sviluppi e le ultime novità per quanto riguarda insomma questa lotta di dichiarazioni, fatta di dichiarazioni tra Albano, Romina Power e poi anche altri membri della famiglia, anche allargata in questo caso di Albano, e poi tanto altro ancora nel corso della nostra seconda parte insieme in diretta fino alle 15. Dopo di me lo spazio con Simona Sorbara, la nostra Super Simo, fino alle 18. Dalle 18 alle 20 è lo spazio, sarà tutto di Sergio Melito per Gossip Play. Ripartiamo ricordando anche il 347 049 3131 ovviamente per tutti i vostri messaggi attraverso WhatsApp.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

Tears con Sabrina Carpenter qui su Radio Italia 1. Allora, non accenna a placarsi sicuramente ancora questo scontro, diventato ormai una questione familiare tra Albano e Romina Power. Tutto ha avuto inizio con l'intervista a Belve da parte di Romina, durante la quale ha parlato apertamente delle mancanze dell'ex marito, tra cui anche il fatto di essere tornato al lavoro dopo la scomparsa della loro figlia Ilenia, parole che hanno profondamente ferito Albano, il quale ha deciso di replicare, di rispondere all'ex moglie, nonché madre dei suoi quattro figli, Yari, Ilenia, Christel e Romina, dal salotto di Mara Venier domenica a Domenica Inn. Lo spazio domenicale è stato il palco dal quale il cantante è tornato a parlare della figlia scomparsa, precisando di aver fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità e che successivamente sia lui sia Romina furono costretti a tornare al lavoro per obblighi contrattuali. In sostanza, il cantante ha respinto ogni critica mossa da parte dell'ex moglie. Questo scontro televisivo si è poi spostato, lo raccontavamo proprio ieri, no? Lo ricostruivamo così, sui social, con il coinvolgimento dei figli. Per prima Romina Power ha condiviso alcune foto insieme alle figlie Romina e Christel e a uno dei nipoti, un modo per dimostrare la sua costante vicinanza alla famiglia. Poi il figlio Iari ha pubblicato una foto dei genitori da giovani accompagnata dalla scritta: grazie a Dio adesso esiste internet e i social e non sono più soggetto alla stampa, un modo per dire, almeno secondo una possibile interpretazione, che non intende essere coinvolto nella vicenda. Molto più netta è stata la reazione di Christel, che diverse ore dopo, sempre ieri, ha scritto un tweet rappresentando una vera e propria presa di posizione nella discussione familiare, con un attacco diretto al padre che lascia poco spazio all'interpretazione. È vero che il nome di Albano non viene mai citato, ma la tempistica sembra essere eloquente. Cosa scrive Christel Carrisi? Scrive così: e comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso. Queste le parole di Christel Carrisi, che suonano ovviamente come uno schieramento a favore della madre. Al momento Albano non ha risposto al tweet della figlia, resta da capire se lo farà o se preferirà chiarire la questione in privato. Christel, 40 anni, vive ormai da tempo in Croazia, dove nel 2016 ha sposato l'imprenditore cileno-croato Davor Luksic. La coppia ha tre figli. In questi anni Albano ha raccontato di recarsi spesso a trovare la figlia e i nipoti. Al momento le uniche a non aver preso parte, almeno pubblicamente, allo scontro sono Romina Carrisi Power, figlia più piccola di Albano e Romina Power, e Jasmine Carrisi, la figlia maggiore di Albano con Loredana Lecciso.

0: Allora, riparlando sempre di questa vicenda che riguarda Albano e Romina, c'è anche Loredana Lecciso che è intervenuta nel salotto della vita in diretta, ospite di Alberto Matano, per commentare la delicata situazione che coinvolge il compagno Albano. La showgirl ha descritto con parole molto forti quello che è lo stato d'animo del cantante, sottolineando quanto sia stato difficile per lui esporsi pubblicamente. Per fare quell'intervista si è quasi violentato, ha detto. Per lui è stata una sofferenza. Ciò che più l'ha fatto soffrire è che si sia messo in dubbio su essere un bravo padre. Albano va oltre alla bravura di mio padre, che era un papà bravissimo, dice Loredana Lecciso. Più che le sue parole, parlava il suo cuore, si percepiva un grande tormento interiore. È stata quasi un'esplosione di verità di cui aveva bisogno di parlare. Un racconto intenso che mette in luce il lato più fragile dell'artista, profondamente colpito dalle accuse che ha ricevuto. Loredana Lecciso ha poi ammesso di aver vissuto in prima persona l'impatto emotivo di quell'intervista. Non ti nascondo, dice, che in quell'intervista mi ha emozionato, anche pianto, e non sono l'unica, e mi ha anche molto turbata. Lo stato agitato di Albano lo conosco, mi sembra che siamo tornati lì. Io direi: quest'uomo lasciamolo vivere in pace, cioè alla fine, cioè che peccato ha fatto? Il suo peccato è stato quello di volersi ricostruire una nuova vita, di volersi risollevare, dice Loredana Lecciso. Dovevamo vederlo steso per terra a soffrire, ma perché? Ma giuriamo un po' tutti, cioè alla fine che cosa ha fatto di così grave, si chiede. Loredana Lecciso, che ha poi precisato che è un uomo del sud, ma che alcuni atteggiamenti non fanno parte del suo carattere. Adesso sentiamo parlare di tanti femminicidi, di uomini che non accettano che le proprie donne li lascino, e alleluia che lui ha rispettato una scelta altrui. Albano è un grande uomo del sud e non ha alcuni atteggiamenti che possono essere attribuiti a una mentalità un po' differente, dice Loredana Lecciso. Lui ha lasciato che la storia finisse, ha rispettato la scelta e, come giusto che sia, ha fatto un passo indietro davanti alla fine di una storia. Durante l'intervista anche Alberto Matano ha sottolineato come non si possa considerare una colpa il desiderio di rifarsi una vita, evidenziando il ruolo di Albano come padre presente, un concetto ribadito con forza anche dalla stessa Loredana Lecciso. Albano è presente per tutti i suoi figli allo stesso e uguale modo.
1: Radio Italia 1.

Rolling Stones, la canzone dei The Colors su Radio Italia 1. Oggi Tony F, parliamo di lui, un compagno presente per Giulia Dele Ellis e un papà premuroso per la loro piccola Priscilla, fresca di battesimo nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, con tanto di pergamena con benedizione papale. Ma non è sempre stato così, e il problema è che a volte il passato non solo non si può dimenticare, ma bussa. Chi è? Sono il passato. Bussa alla tua porta per chiedere il conto di ciò che hai fatto. Così, per una notte turbolenta del caldo agosto 2023, ora il rapper dovrà comparire davanti a un giudice del tribunale di Tempio Pausania in Sardegna per rispondere delle accuse di rissa e pure danneggiamento. A denunciarlo, lui e le persone che quella sera erano con lui sono stati proprietari di un noto locale della Costa Smeralda di Porto Cervo, The Sanctuary. Quella notte, secondo quanto è stato ricostruito dalle indagini della procura, il cantante Tony F si trovava fuori dal frequentatissimo locale della Costa Smeralda in compagnia di un gruppo di amici, gruppo che però venne bloccato all'ingresso del locale dagli addetti alla sicurezza, che non volevano farli entrare. Motivo? Beh, nella comitiva di cui faceva parte anche Nicolò Rapisarda, nome all'anagrafe di Tony F, c'era anche un pregiudicato romano condannato per omicidio e noto al personale del locale perché aveva creato già precedentemente dei problemi. Ebbene, davanti al rifiuto del personale del locale, però, il gruppo ha dato in escandescenze, scatenando una rissa e prendendosela, come spesso avviene in questi casi, con gli incolpevoli arredi del locale e non solo, visto che un addetto alla sicurezza

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
3: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Gaia qui su Radio Italia 1 con Nuda a chiudere l'appuntamento di oggi. Con il gossip è servito, ci ritroveremo domani sempre a partire dalle 13 fino alle 15 su Radio Italia 1. Invece tra pochissimo, dopo le news delle 15, spazio a Simona Sorbara socializzando con la Simo per le prossime 3 ore in diretta fino alle 18. Dalle 18 alle 20 vi ricordo anche l'appuntamento con Sergio Medito per Gossip Play. Grazie a tutti, passate uno splendido pomeriggio. A domani, ciao ciao. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cesilin. Circa 2000 persone hanno affollato la Basilica di Santa Giustina a Padova per dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e fuoriclasse paralimpico, scomparso lo scorso 1 agosto a 59 anni. Ha insegnato il coraggio. Alex, siamo noi, deve essere un giorno felice. Le parole nell'omelia di Don Pozza, amico personale di Zanardi. Commossi Bebevio, Alberto Tomba, tra gli altri presenti Malagò, Abodi e Salvini. La guerra tra Stati Uniti e Iran vacilla la fragile tregua mentre resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz. Secondo Washington, grazie all'operazione Project Freedom, il canale ora sarebbe transitabile e sotto il controllo americano. Un mercantile del colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato lo stretto sotto scorta statunitense dopo essere rimasta bloccata nel golfo dallo scoppio della guerra. Un cessate il fuoco dunque sempre più in bilico tra diplomazia e guerra aperta. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani. Ripresi anche gli attacchi missilistici iraniani contro gli Emirati Arabi. Oggi entra nel vivo intanto la missione in Cina del ministro degli esteri iraniano Araghchi, in programma un bilaterale col suo omologo cinese. E alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, nuovo attacco del presidente americano Trump a Papa Leone sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto Trump in un'intervista. La nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi. Oggi vengono sentite come persone informate sui fatti in caserma a Milano le gemelle Paola e Stefania K, cugine della vittima. Ignoti i contenuti e il motivo dei colloqui. Una di loro nel 2007, poco dopo l'omicidio, aveva detto di sospettare di un altro ragazzo di cui Chiara respingeva le avance. Domani all'interrogatorio si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine con l'ipotesi dell'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.
3: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: In onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon martedì 5 maggio, sono le 15.07, io sono pronta, prontissima, freschetto, lo so, per iniziare con voi questa diretta fino alle ore 18, socializzando con la Simo anche quest'oggi andrà a curiosare nelle pagine social dei nostri vipponi, dei nostri artistoni, andremo un po' a vedere cosa avranno combinato da ieri ad oggi, ma non solo, i vostri messaggi audio, i vostri messaggi scritti, le nostre news, la nostra musica come quella che sta arrivando, arriva il 3 con la sua elite.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: partiti con un bel casino. Allora ricordiamo il nostro numero di WhatsApp per interagire durante le nostre dirette, che è il 347-049-3131, numero prezioso per fare le vostre scelte musicali, quindi richieste e dediche, ma numero preziosissimo anche per argomentare sulle nostre news e per fornirci voi il link di news curiose che trovate nel web. Ormai siete già in tanti ad aver capito come funziona, quindi ci mandate il link, noi verificheremo che non siano delle fake news e ovviamente ne parleremo insieme. Non è una fake news, tra poco parleremo di, lo diciamo, regia, dai, Met Gala, ne stanno parlando tantissimo oggi tutti i magazine e tutte le radio, i look più audaci di questo red carpet, tra poco ne andremo a parlare.
1: Radio Italia 1.

0: Achille Lauro con la sua Comune Immortale, l'avete scelta qui al 347-049-3131, quindi ringraziamo Laura, la nostra Radio Italia Unica, che ha deciso di ascoltare insieme a noi questa bellissima canzone di Achille Lauro. Allora, la serata di Met Gala è la serata più importante del mondo della moda e quindi quest'anno lancia questo messaggio forte: la moda è arte. Quindi la direttrice editoriale di Vogue e il curatore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, Andrea Bolton, hanno patrocinato questa iniziativa. Le star hanno sfilato sulla scalinata del Met nell'ambito appunto di questa raccolta fondi per questo museo. L'outfit più particolare, non lo so, ne abbiamo visti talmente tanti, quello che più ha fatto impazzire ovviamente i magazine di oggi è questo seno delle donne con il capezzolo, dobbiamo dire, in prima linea. Possiamo dire così, un capezzolo in prima linea, ma è vero, perché tutte le donne avevano questo abbigliamento dove appunto si vedeva il seno ovviamente coperto, ma con il capezzolo, e quindi è stato proprio, hanno lanciato questa moda che probabilmente poi arriverà, perché per forza poi la terremo per tutta l'inverno e per tutta l'estate. Quindi look incredibili, serata veramente pazzesca, le approfondiremo sicuramente dopo, perché ci avete lanciato voi la news, quindi approfondiamo tra poco qui su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: naturale, Francesca Michelin featuring Planet Funk, sono nata qui su Radio Italia 1 in compagnia della Simo fino alle ore 18. E allora tra pochissimo andiamo a parlare di Fiorello, perché lo showman continua a chiedere di salvare lo storico teatro. Ne abbiamo parlato già la scorsa settimana, lui e Milly assolutamente vogliono ancora mantenere vivo il teatro delle Vittorie a Roma, e tutti lo vorremmo vivo ancora questo teatro, però pare che non ci sia nessuna speranza. Ne parleremo tra pochissimo qui con la Simo su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.
2: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e

0: Songs con Galaxy. Allora parliamo di Milly Carlucci e di Fiorello, perché insieme? Perché proprio il titolo di questo articolo che vi sto leggendo dice proprio questo: cacciate me e Milly Carlucci. Allora, e l'affondo di Fiorello contro la dirigenza Rai. Lo showman continua a chiedere di salvare lo storico teatro e davanti a un nuovo no parte l'affondo. Quindi la nuova settimana di Fiorello al timone della Pendicanza riparte da questo tema che era già al centro delle puntate dei giorni scorsi, ovvero il destino del teatro storico delle Vittorie a Roma. Lui si è speso molto, Fiorello, per salvare questo pezzo di storia della televisione italiana, però purtroppo questa mattina l'AD della Rai, Giampaolo Rossi, è intervenuto per ribadire quanto già affermato da una nota ufficiale dell'azienda emanata nei giorni in cui Fiorello andava ad attaccare i cartelli. Ve lo ricordate? Il Teatro delle Vittorie non si vende. Rossi ha liquidato come teatrino della retorica le voci che si sono alzate, non sono quella di Fiorello ma anche di tanti altri volti noti, per chiedere alla Rai di non rinunciare a quel pezzo di storia. Quindi c'è un nuovo no praticamente da Viale Mazzini, hanno detto che assolutamente non salveranno questo teatro, e quindi ripartirà hanno ancora di più tutti i nostri pipponi e artistoni. Infatti si è messa anche Milly Carlucci, e si metteranno anche tanti, magari anche fare qualche sitting, qualche flash mob davanti al Teatro delle Vittorie. Certo, spiace perché è un pezzo di storia, un pezzo di cultura che se ne va, però stiamo vedendo che un po' anche a Torino stanno succedendo queste cose, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana. Vedremo se questa battaglia riusciranno a vincerla gli attori, Fiorello e tutte ovviamente le persone di teatro e di spettacolo che hanno lavorato all'interno del Teatro delle Vittorie.
1: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: con la sua band Aids. E allora parliamo di questo Met Gala. È vero, si sono visti molti capezzi, lo dobbiamo dire. Tanti abiti indossati all'evento annuale si simulavano, riprendevano e mettevano in mostra questa evoluzione del naked dress. Quindi questo evento di beneficenza, ne abbiamo parlato prima, ha portato veramente tantissime protagoniste, soprattutto donne, con questi vestiti dove il protagonista era il capezzolo, meglio finti capezzoli. C'erano capezzoli di tessuto che sporgevano da fasce preformate color carne, c'erano capezzoli disegnati con delle perline, capezzoli in acciaio montati su bustini, capezzoli fatti con delle cuciture in rilievo. E tra l'altro, visto che abbiamo sentito Katy Perry, c'era anche Katy Perry con questo vestito, con questa armatura un po' molto molto particolare. Beh, è il momento della moda, la moda è arte, quindi anche gli abiti sono diventati un po' assurdi, no? Oggi un po' anche ridicolizzati sui social. Diventeranno moda, ragazzi, dovremmo uscire con questi bustini, con i capezzoli un po' finti. Boh, è news di oggi. In regia non mi guardare così, perché ovviamente è news di oggi. Poi si parla di Met Gala, quindi il red carpet del Met Gala, lì è proprio il fulcro del look, è il fulcro del gossip, quindi Italia 1 ovviamente era sul pezzo.
1: La tua

0: Ne abbiamo tanto parlato di questa Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter qui su Radio Italia 1. È finita la prima ora di diretta, ne abbiamo ancora due da passare insieme, ma poi ce ne saranno altre due con il nostro e il vostro Sergio Melito fino alle ore 20, quindi a fra pochissimo.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Alla vigilia dell'emissione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, il presidente statunitense Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto in un'intervista per lui, ha aggiunto: va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Nuove dichiarazioni infuocate che arrivano a poche ore della visita del segretario di Stato in Vaticano, che il 7 maggio sarà ricevuto dal Papa. Sul fronte della guerra si teme un'escalation a Hormuz. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 caccia torpediniere americani. Ripresi anche gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi. La Repubblica Islamica ha bollato come un fallimento il Project Freedom, l'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto. Nelle ore scorse un mercantile avrebbe attraversato il canale sotto scorta statunitense. E intanto, nonostante il fuoco incrociato, il segretario della difesa americano Exet ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran non è terminato. Dramma in un'abitazione di Cessalto, nel Trevigiano, dove è morta all'alba di stamani una donna di 81 anni a causa di un incendio. Intossicato ma in salvo il marito, 85enne Graziano dal Cortivo, imprenditore edile in pensione. La coppia, localmente molto nota, aveva diversi figli e nipoti. Il rogo sarebbe stato generato dalla canna fumaria di una vecchia stufa a legna. Per spegnerlo sono intervenuti i vigili del fuoco di diverse squadre della zona. Il cinema è lavoro, un patrimonio del paese che va incoraggiato. Questo in sintesi il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, che stamani al Quirinale ha incontrato i candidati al Dave di Donatello 2026. Andate avanti con audacia per sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti, ha aggiunto. Nella cerimonia condotta da Claudio Bisio, tutti i discorsi ufficiali hanno sottolineato l'apertura delle istituzioni alle pressanti richieste del settore. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta. Attraverso i social, Achille Polonara, l'ala della Dinamo Sassari, ha annunciato l'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio Polonara si è sottoposto anche a un intervento al cuore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: 2PM, Robbie Schulz e Zoe West, suonata qui su Radio Italia 1. Apriamo così la seconda ora di diretta. Sono in compagnia dei vostri messaggi che arrivano al 347-049-3131. Dobbiamo fare anche degli auguri di compleanno a Luciano, grazie per essere sintonizzato con noi, caro Luciano. Richiedi una canzone di Giusy Ferreri a nostro piacimento, quindi possiamo ben farti ascoltare l'ultima di Giusy Ferreri, che è musica classica.
1: Come si fa a sopravvivere

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Aia!

De Palma, Anitta e Mischilla con la loro La testa gira. Ci piacciono questi ritmi un po' calienti. Ci piace anche parlare di Robin Williams, ma lo faremo tra poco, perché prima voglio andare a salutare tutti i fans di Laura Pausini, che adoriamo, perché l'altra sera ha nuovamente fermato il concerto perché c'era un insetto morto sul palco. Ora sapete che ogni volta che Laura fa un concerto, un live si stoppa la band, perché secondo noi è per far vedere che tutto veramente dal vivo, che dite? Comunque c'è sempre un pretesto per fermare la band. Quindi vado a salutare tutti i fans di Laura Pausini che al 347 049 3131 richiedono l'ultimo suo singolo Immensamente, che è poi una stupenda canzone di Umberto Tozzi. Si è commosso anche lui quando l'ha sentita cantata da Laura, e quindi noi ve la regaliamo qui da Radio Italia 1.

0: la loia in tutte le cose terra ci porta dritti dritti ad ascoltare la nostra viabilità, il nostro muoversi in Piemonte, quindi se siete nel traffico, cari Radio Italia 1 ci vi darà sicuramente una mano, lo ascoltiamo e poi ritorniamo in diretta fra poco.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Lady Gaga, Runaway. State andando a vedere Il Diavolo Veste Prada, lo scrivete in ogni messaggio, quindi siamo molto molto contenti che andiate al cinema, soprattutto, questo è l'importante. Allora, abbiamo visto i social di Robbie Williams, l'abbiamo visto con un dente rotto, lui ironizza proprio per questo imprevisto, proprio poco prima di una serie di concerti a Miami, quindi una brutta sorpresa, e racconta proprio nelle sue pagine social, quelle official, Robbie Williams, semplice, su Instagram, si stava lavando i denti, a un certo punto guarda e vede che c'è proprio il dente davanti spezzato, no? E quindi dice, assomiglia al protagonista di Scemo più Scemo. Adesso dice, il mio problema non è tanto avere questo dente un po' spezzato, è che devo fare una serie di concerti, però sono a Miami, io devo andare a Los Angeles, ho alcuni concerti in programma, quindi devo volare per non so quante ore per sistemare questo dente, potrei semplicemente coprirlo di nero e poi fare una serie di foto con un dente un po' più lungo, tipo un vampiro, oppure mi si mette un pezzettino di dente nero davanti, quindi molto molto giocoso. Ma noi lo amiamo perché ovviamente lui è così, molto molto ironico, ci piace anche con il dente rotto, vero? Lo so, perché l'avete già scritto qui al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Next.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Finger con la sua Dealer. La salutiamo tutti i nostri Radio Italia 11, salutiamo Vittorio che è tornato ad ascoltarci, grazie Vittorio, gentilissimi, sempre carichi e ricchi di affetto i vostri messaggi. Volevo salutare anche tutti i nostri Radio Italia 11 che ci ascoltano dalle frequenze, quindi 97.6 per Torino e zone limitrofe, ma anche da tutte le frequenze del nostro bel Piemonte, non le ricordo mai, e per non sbagliare vi invito ad andare a vederle dal sito e sul sito www.radioitalia1.org. Salutiamo anche tutti coloro che hanno scelto di ascoltarci in DAB, quindi dal suono pulito e meraviglioso del DAB. Grazie a chi ha già scaricato anche l'app di Radio Italia 1, di modo da poterci sentire su tutti i dispositivi mobili. Grazie a chi ha messo anche un bel mi piace, un bel segui alla pagina Instagram di Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: adesso io di fronte a me ho il nostro Sergio Menito che salutiamo e gli facciamo un classico quesito. Quando eri piccolo e andavi alle feste, bevevi più l'aranciata o l'altra marca, quella là, lo diciamo, dai, no, o la Coca-Cola?
1: Guarda, credo ciao, di Sergio, da bambino, ciao Simona. No, l'aranciata, sai?
0: Davvero?
1: L'aranciata perché c'era una marca particolare che mi piaceva molto.
0: Sì, mi ricordo.
1: E quindi automaticamente sì, l'aranciata.
0: L'aranciata.
1: Forse l'altra bevanda l'ho scoperta più... No, la conoscevo, ma l'ho bevuta più tardi.
0: Vero, che forse la Coca-Cola era più da adulti, invece sì, l'aranciata era più da bambino.
1: L'aranciata, bella frizzata, e poi c'era quella amara e quella normale.
0: È vero, quella,
1: un po' quella più
0: dolce.
1: Chiara, quella
0: ah, quante cose. Hai ragione, vero? Avevo dimenticato,
1: è vero?
0: Bravo.
1: È vero?
0: Quindi sì, Sergio Menito sì, beveva l'aranciata, ragazzi. Diciamo la Fra Quintale, perché ha scritto una canzone aranciata
1: vero,
0: e quindi
1: vero,
0: l'avrà
1: vero,
0: fatta anche perché per un quesito,
1: ma
0: poi
1: sì,
0: da porre.
1: Ma naturalmente una specie di sondaggio, chiamiamolo
0: bravo,
1: così.
0: Bravo, esatto, sondaggione. Come stai, Sergio?
1: Bene, cara Simona.
0: Te la senti?
1: Dai che
0: guarda
1: martedì.
0: Che è martedì, bravo. Vedi
1: è
0: che
1: martedì, è il 5 maggio.
0: È già martedì, capito?
1: Beh, già martedì.
0: È solo martedì, è già martedì, ragazzi,
1: sì,
0: quindi possiamo
1: sì,
0: già puntare al weekend?
1: Ma non esagererei.
0: Non esageriamo,
1: però,
0: dai,
1: Simona,
0: però.
1: Adesso.
0: L'importante è che arrivi un po' di primavera, perché
1: sì,
0: in questi giorni, con questo
1: dobbiamo
0: grigiore,
1: aspettare ancora un po', mi sa.
0: Un pochetto, mi sa, anche secondo me. Non dovrai aspettare invece per andare in onda, perché mancano pochissimi
1: minuti,
0: secondi, qualche
1: perfetto,
0: minuto.
1: Perfetto.
0: E quindi grazie Sergio, a domani.
1: Ciao Simona.
0: Ciao.
1: Ciao,
0: buona
1: ciao,
0: diretta, grazie,
1: grazie,
0: a domani anche con tutti i nostri Radio Italia Unici. Ovviamente vi auguro una splendida serata, vi auguro di ritrovarci domani, ovviamente sempre dalle 9 fino alle 20 con le nostre dirette, ma non posso andare via senza la frase storica, ragazzi. Have a nice day, baby. Ciao ciao dalla Simo.
2: Radio Italia 1. Ora esatta.
3: Sono le 18.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si teme un'escalation militare a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, dichiara l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto. Nelle ore scorse un mercantile avrebbe attraversato il canale sotto scorta americana, ma la tensione resta altissima. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani ed aver ripreso anche gli attacchi contro gli Emirati. Ma nonostante il fuoco incrociato, il segretario della difesa americano Hegseth ha dichiarato che la tregua con l'Iran non è terminata. Un cessate il fuoco sempre più in bilico dunque oggi la missione a Pechino del ministro degli esteri iraniano Araghchi per un bilaterale col suo omologo cinese. Da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma con l'obiettivo di ricucire sia con Palazzo Chigi sia col Vaticano gli ultimi strappi. Ma proprio la vigilia della missione Trump rincara per il Papa: va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha lamentato in un'intervista accusando Leone XIV di mettere in pericolo molti cattolici. Era un migrante di origine magrebina, il 25enne recuperato senza vita stamani verso le 5:30 a Venezia, nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza di San Polo. Dopo essere caduto in acqua avrebbe gridato aiuto e altri 2 giovani di nazionalità polacca avrebbero cercato invano di salvarlo. Sono stati poi ascoltati delle forze dell'ordine che hanno acquisito anche le telecamere di sorveglianza per accertare la dinamica dei fatti. Il cinema è il cammino del paese tra libertà e futuro, così il presidente Mattarella nel suo intervento al Quirinale alla cerimonia di presentazione dei candidati ai premi David Donatello. Il capo dello Stato ha ribadito il valore del cinema italiano come patrimonio collettivo e lanciato un appello al dialogo tra istituzioni e industria per sostenere qualità, i giovani talenti e la competitività in un momento di cambiamento. Sarebbe paradossale, ha aggiunto Mattarella, far pagare ai giovani il prezzo di questa fase di trasformazioni. Tennis, scattano domani gli internazionali d'Italia che vedranno in tabellone 12 azzurri e 9 azzurre. Ieri il sorteggio, Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner e potrebbe trovarsi di fronte negli ottavi Berrettini. Nell'altra parte del tabellone, senza l'infortunato Alcaraz, si preannuncia il duello Zverev-Djokovic. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Eccoci qui, 18:05, buonasera, buon martedì 5 maggio, buonasera da Sergio Melito, ben trovati su Radio Italia 1, partono le consuete due ore che ci vedranno insieme da qui alle 20, mi auguro di trovarvi in perfetta forma, ricordo il numero WhatsApp al quale potrete mandare eventualmente i vostri messaggi, 347-049-3131, stasera partiamo con la musica italiana, quella di Annalisa, per cominciare la nostra serata c'è Canzone Estiva.
2: La tua

0: Sì, no, leggevo, davo uno sguardo alle previsioni del tempo ed è, c'è proprio questa instabilità, almeno ancora oggi, ancora stasera e domani soprattutto, poi giovedì e venerdì un parziale miglioramento, però attenzione, ci sarà una debole rimonta della pressione in quota, un contesto di variabilità per quanto riguarda giovedì e venerdì, e poi sabato ancora giornata interlocutoria per un ritorno delle piogge previsto per la giornata di domenica. Insomma, non è ancora una primavera bella assestata come quella che sembrava fosse arrivata nei giorni scorsi, quando davvero cominciavamo già a lamentarci nel modo più classico: che caldo, non siamo ancora pronti a questo caldo, altro che giubbotti, ormai maglietta, t-shirt e via andare, persone che ormai affollavano le spiagge e le piscine, e adesso tac, di nuovo allerta in alcune zone meteo idrologica e idraulica addirittura per domani. In alcune zone della regione, tipo le zone Belbo e Bormida, quindi provincia di Alessandria, Asti, Cuneo e Scrivia, provincia di Alessandria, dove potrebbero addirittura domani verificarsi locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni, isolati fenomeni di versante. Quindi da stasera tempo perturbato, in stabilità, in intensificazione tra notte e mattino di domani. Staremo a vedere. Bentrovati, siamo partiti così con le segnalazioni legate al maltempo, non è male, ma ci saranno notizie spero anche migliori da qui alle 20. Adesso abbiamo una certezza: Katy Perry su Radio Italia 1 con Band-Aids.
1: Radio Italia 1.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: I BTS, questa era Swim, 18 e 21 minuti. Oh, allora, sui vari quotidiani online, questa oggi tra le altre cose si parla dei problemi che assalgono il comune di Torino con i sindacati sulle barricate perché mancherebbero 1200 persone, addirittura code e pratiche non smaltite. Praticamente lavoratori carenti in tutti i livelli, e si va dalla polizia all'anagrafe, quindi c'è la richiesta di aumentare i dipendenti che non è stata ancora accolta dalla giunta. È un problema non da poco perché di conseguenza appunto le pratiche sono più lente, code infinite eccetera. Praticamente a marzo 2026 i dipendenti della città, appunto dalla polizia locale all'anagrafe all'urbanistica, uffici tecnici, erano 6.868, ok, e per le organizzazioni sindacali la carenza è di circa 1200 lavoratori per essere a norma e non così sotto pressione. È un problema che attanaglia appunto in questi mesi, in questi giorni, l'amministrazione comunale. Speriamo che di fronte a tutte le interpellanze e a tutti gli inviti a far qualcosa, anche per una questione di puro smaltimento di code, no? Per noi avventori, per noi cittadini, sarebbe davvero il caso di provvedere, e negli altri casi le pratiche conseguentemente non riescono ad essere evase in tempi ragionevoli. Staremo a vedere, speriamo che qualcosa si faccia da questo punto di vista. Torniamo alla musica, dai, 18 e 23, Radio Italia 1 ospita i Subsonica con Il tempo in me.
1: Radio Italia 1.

0: E questa è la nuova di Safe. Buona domenica, 18:30, ci sono gli aggiornamenti dedicati al traffico e alla viabilità, poi parleremo dei tassisti che protestano e scatta la minaccia, ci fermiamo per il Salone del Libro che, ricordiamolo, aprirà i battenti giovedì della prossima settimana. Ne parliamo nel dettaglio, capiremo anche le loro motivazioni. Intanto il traffico su Radio Italia 1.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugher in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni su traffico e cantieri in regione sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Avete ancora voglia di musica italiana? Prima di parlare di Taxi, Taxi, Taxi, c'era una canzone degli anni 60 di Antoine. Sì, e allora che entrino i gemelli diversi su Radio Italia 1, quando sono le 18:32 minuti primi, arriva la nuova canzone intitolata Tra.

0: Allora, taxi che protestano, i taxisti protestano, scatta la minaccia, ci fermiamo per il Salone del Libro. Perché? Perché chiedono più controlli verso gli NCC. Chi sono gli NCC? Spieghiamolo, il noleggio con conducente che aggirerebbero sistematicamente le regole del settore grazie alle piattaforme digitali internazionali come Uber, per intenderci. Allora la minaccia è di quelle che insomma fanno un po' tremare, perché oggi martedì 5 maggio già i taxisti torinesi sono scesi in piazza per protestare contro l'abusivismo che sta facendo cadere a picco i loro ricavi. Centinaia di auto bianche hanno sfilato in un corteo che ha attraversato tutta la città dopo essere partito dallo Juventus Stadium per poi raggiungere Piazza Vittorio e protestare di fronte a Palazzo Civico. E da qui è avvenuto un incontro con gli assessori competenti, ma la minaccia è chiara: se le cose non vanno come vogliamo, noi al Salone del Libro ci fermeremo, e fermarsi nei giorni del Salone del Libro sarebbe davvero un problema per tutti i visitatori che arriveranno e arriveranno sicuramente da fuori e che necessiteranno di un taxi per raggiungere proprio i padiglioni del Lingotto dove si svolge la manifestazione. E quindi, tra i tanti temi sollevati dai taxisti, le licenze: sono 252 le licenze per NCC a Torino, di cui 166 autoveicoli, il resto ambulanze e mezzi speciali, mentre sono 1500 quelle per i taxi. E da gennaio ad aprile 2026 la Polizia Locale di Torino ha effettuato controlli su 209 NCC, rilasciato 27 sanzioni più 14 sanzioni per 5 abusivi che operavano senza licenza, ok? E ci sono proposte di legge che fanno gli stessi sindacati di base, e secondo questi sindacati la colpa è anche del comune che non supporta adeguatamente il servizio di trasporto. Quando ci sono 40-50 mila persone in simultanea agli eventi si va in affanno, perché il comune non c'è mai venuto, dicono i sindacati dei taxisti, incontro con delle navette. Quindi vengono i fuori provincia a caricare qua, oggi sostano anche su piazze pubbliche o su vie strategiche, sono diventati, aggiungono, arroganti e prepotenti. Insomma, manca ancora qualche giorno all'inaugurazione della nuova edizione del Salone del Libro, speriamo che un accordo venga raggiunto, perché sarebbe davvero un problema per gli spostamenti e la circolazione in quei giorni così caldi per la nostra città.
1: Radio Italia 1.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, una bella iniziativa che arriva dalla provincia di Torino, da Nichelino. Pensate, allora, è un'iniziativa che nasce intanto dalla collaborazione tra l'assessorato alla terza età e l'assessorato all'ecologia integrale, agricoltura e istruzione, all'interno del più ampio progetto intitolato Nichelino Fertile. Ok, quindi, in che cosa consiste questo progetto? Un orto accessibile, pensate, rivolto anche per essere coltivato da persone con difficoltà motorie. Tutto questo prende vita alla RSA San Matteo di Nichelino, quindi vasche rialzate consentono di lavorare la terra sia in piedi sia da seduti in caso di sedia a rotelle, e quindi rendendo l'orto pienamente accessibile a tutti. È un intervento magari apparentemente semplice, ma potente, bello, edificante, che trasforma uno spazio in un luogo concreto di benessere, relazione e partecipazione. Quindi complimenti a chi ha avuto questa idea, a chi ha voluto spingere questa iniziativa. Il primo orto accessibile anche a chi eventualmente utilizzasse la sedia a rotelle, e quindi che altri comuni seguono questo esempio. Evviva, sempre più inclusivo, anche un momento bello, decongestionante, come può essere coltivare un orto nella sua semplicità e meravigliosità. Un breve comunicato da ascoltare con attenzione e poi si torna con la musica qui su Radio Italia 1 in questo martedì sera con Sergio Melito fino alle 20. Lo faremo con Lewis Capaldi e The Day That I Die.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Madonna e Sabrina Carpenter insieme con Bring Your Love, 18:57 minuti 40 secondi. Stiamo per chiudere la prima ora insieme su Radio Italia 1. 347-049-3131. Ciao Angelica. Angelica è una Radio Italia unica che mi ha appena scritto per richiedermi qualcosa di Rose Villain, e tra poco, nei prossimi minuti, cara Angelica, ti accontenterò, promesso. Se anche voi volete utilizzare il 347-049-3131 non solo per salutare ma per richiedere una canzone, provateci, fate come la fanciulla Angelica e magari vi andrà di lusso, ok? Brescia introvabile, poi arriveranno anche le news.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 19:01.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Si teme un'escalation militare a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, ha dichiarato l'Iran riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington che da Teheran. È nel Golfo Persico, giornata segnata dal fuoco incrociato, ma il segretario della difesa americano Hegseth assicura che la tregua con l'Iran non è terminata. Da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma alla vigilia della missione. Il nuovo attacco di Trump al Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha accusato in un'intervista il presidente statunitense.
1: L'economia.
3: A dispetto delle perduranti tensioni e timori di ulteriori escalation, i mercati oggi confidano in una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Maglia rosa europea Milano che guadagna il 2,27% e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 80. In parziale ripiegamento anche le quotazioni del gas e del petrolio, che peraltro rimane sopra i $100 al barile. Ma rimane pesante il balzo di tali prezzi dall'inizio del conflitto. Dal 27 febbraio a oggi, fa sapere la Commissione, al mercato di Amsterdam il gas è salito del 51%, il petrolio del 57%. E il conto dei rincari per le famiglie europee si annuncia salato almeno 375 euro in media nello scenario migliore. In Slovacchia si sale a 620 euro. Sopra la media anche l'Italia, a forte dipendenza energetica, a più 450 euro, che però potrebbe salire fino a 2.270 euro nello scenario peggiore con una perdurante chiusura di Hormuz. Tornando allo scenario base, provocherebbe inoltre una crescita rallentata nell'Eurozona nel 2006 a un modesto 1,1%. La guerra in Medio Oriente ha il potenziale di sconvolgere gravemente le nostre economie, avverte il presidente dell'Eurogruppo Pierre Rakakis in audizione europarlamentare. Ma dopo l'ultimo Eurogruppo, la Commissione ribadisce il no alla proposta, anche italiana, di rivedere le regole del patto di flessibilità per sostenere alcuni comparti colpiti dal caro energia. Per ora il nostro orientamento è utilizzare la flessibilità già esistente nel quadro fiscale, inclusi gli stabilizzatori automatici, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Per lui anche un bilaterale ieri col ministro Giorgetti, che al Salone del Risparmio rilancia sarebbe irresponsabile non porre le condizioni per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. E col petrolio a $140 a fine anno si genererebbero 21 miliardi di costi in più per le aziende, avverte dallo stesso palco il presidente di Confindustria Orsini, parlando di uno scenario in tal caso di recessione. Per gli utenti vulnerabili, tuttavia, pari a 2,3 milioni di italiani, ad aprile le bollette del gas segnalano un calo del 7,6% in ragione, spiega l'azienda pubblica per l'energia, di un parziale ripiegamento del prezzo della materia prima rispetto a marzo. Unicredit ha pubblicato oggi il documento di offerta per l'Ops su Commerzbank. Il periodo di adesione si concluderà il 16 giugno. L'offerta è sul 100% della banca tedesca, ma la nostra attesa è che finiremo intorno al 30%, quindi senza arrivare al controllo, ma con buoni rendimenti attesi, ha detto il CEO Andrea Orcel, aggiungendo che Unicredit ambisce per il 2026 a un utile netto di almeno 11 miliardi di euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: Seconda ora che va ad aprirsi con Demi Lovato e Fast su Radio Italia 1. Buon martedì 5 maggio da Sergio Melito. Allora, segreti del cinema torinese dietro le quinte, che bello! La Film Commission apre le porte per i suoi 25 anni, saranno 5 giorni di open day per studenti ma anche appassionati e cittadini fino al 23 maggio e poi la festa conclusiva sabato 13 giugno. Ma che bella iniziativa, 5 giornate dedicate, ripeto, non solo a studentesse e studenti ma anche a cittadini e agli appassionati per mostrare praticamente cosa succede dietro le quinte della produzione audiovisiva. È un'iniziativa pensata alla Film Commission Torino Piemonte nell'ambito delle celebrazioni per i 25 anni di attività e per l'occasione la sede, che è in via Cagliari 42 a Torino, sarà aperta al pubblico con eventi e attività speciali per raccontare proprio la storia della fondazione ma anche valorizzare le numerose professionalità del comparto. Si va dal casting al trucco, dalla scenografia alla produzione. Le giornate di venerdì 8 maggio, quindi questo venerdì, e venerdì 22 maggio saranno dedicate alle scuole superiori e agli studenti universitari, mentre, attenzione, nelle giornate di sabato 9 maggio e sabato 23 maggio sarà il grande pubblico cittadino a poter partecipare al tour della sede. E come anticipavamo, le iniziative si concluderanno poi sabato 13 giugno con un summer party che si articolerà in una giornata di open day diffusi nella città e altre occasioni di confronto e condivisione. Chi prenderà parte a questi open day? Beh, più di 20 professionisti e capi reparti tra i più attivi sulle produzioni nazionali e internazionali realizzate sul territorio. E chi si occuperà di casting, chi di costumi, chi di location manager, scenografia, trucco e parrucco, eccetera eccetera. La durata complessiva del tour è di circa 1 ora e mezza e l'ingresso è gratuito, però bisognerà compilare un modulo, quindi vi invito ad andare in rete e cercare proprio Film Commission 25 anni iniziativa e lì c'è proprio un link che vi rimanda ad un modulo da compilare, perché chi prima arriva meglio alloggia, va bene? Ricordiamo le date per il grande pubblico, dunque sabato 9, questo sabato qui, e sabato 23 maggio. Non perdete questa ghiotta opportunità. Ma ogni promessa è debito. Prima ho salutato la nostra cara amica Radio Italia Unica Angelica, che ha scritto al 347-049-3131 non solo per salutarci ma anche per richiedere una canzone possibilmente di Ross Villain, ed io che faccio? Non accontento Angelica, ma certo che sì, andiamo ad ascoltarci, cara fanciulla, Fuori legge.
1: Radio Italia.

Fuorilegge, abbiamo ascoltato Rose Villain e adesso ancora musica italiana al femminile, la nuova di Francesca Michielin si intitola Una donna non può.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Sono le 19:21 minuti, care amiche, cari amici, siete su Radio Italia 1. Buon martedì, era Enrico Nigiotti con Maledetti Innamorati. Lo sapete che sulle montagne francesi c'è un cane che potrebbe cambiare ciò che sappiamo sulla durata della vita canina. Si chiama Lazare ed è uno spaniel nano continentale che secondo i documenti ufficiali sarebbe nato il 4 dicembre 1995 e quindi, se confermato, significherebbe che Lazare ha superato i 30 anni ed è un traguardo quasi impensabile per la sua specie. La Société Protectrice des Animaux, la principale organizzazione francese per la protezione degli animali, ha deciso di contattare il Guinness World Record per verificare quella che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia dei primati. E Lazare non è l'immagine di un campione nel senso classico, convive, è poverino, con artrite, ha perso parte dell'udito, vede poco, porta con sé un dettaglio che lo rende immediatamente riconoscibile, la lingua che resta sempre fuori dalla bocca, segni evidenti di un tempo che non ha fatto sconti ma che non è riuscito a fermarlo. Forza Lazare, mi raccomando, se tutto ciò fosse confermato sarebbe il cane, l'amico a quattro zampe più longevo mai registrato, e la sua età è stata oggetto di controlli accurati. Il microchip indicava chiaramente la data di nascita, poi confermata attraverso il Livre des Origines Françaises, il registro ufficiale dei cani di razza. È stata effettuata poi una doppia verifica, non ci possono essere dubbi, Lazare è nel suo 31esimo anno. Come ha spiegato il responsabile del rifugio di Annecy-Marlieux, dove il cane ha vissuto dopo la morte del precedente proprietario. Ok, quindi, tanti auguroni, lunga vita al piccolo grande Lazare, il cane più longevo del mondo, a 31 anni, punta a infrangere davvero una sorta di primato storico.
1: Radio Italia 1.

0: su Radio Italia 1, Sombre con Potential, e adesso arrivano puntuali come sempre alle 19.30 gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità, quindi andiamo a scoprire cosa succede sulle strade e autostrade della nostra regione. Poi torneremo, lo faremo con la versione 2025 del successo di Gazebo, I Like Chopin, e poi ancora mezz'ora insieme su Radio Italia 1. A tra poco.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Il prossimo appuntamento tra circa un'ora. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: 19:33 minuti, parliamo adesso dei Rolling Stones. Arriva l'ufficialità, il 10 luglio uscirà il nuovo album Inarrestabili. Mamma mia, Rolling Stones, album intitolato Foreign Tongue. Mick Jagger dice: abbiamo 14 brani fantastici. Il disco arriva a 3 anni di distanza da Hackney Diamonds, sarà anticipato dal singolo In the Stars. Un entusiasmo indescrivibile quello emanato dai Rolling Stones, che appunto hanno ufficializzato sui social l'uscita del loro nuovo lavoro in studio. 10 luglio, 14 brani. Tra l'altro ricordiamo che 3 anni fa uscì appunto Hackney Diamonds, vincitore di un Grammy Award, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un enorme successo. Curiosi poi di scoprire In the Stars, il singolo che anticiperà il nuovo angolo, il nuovo album. Sì, in qualche modo è un refuso, perché è un angolo tra i tanti angoli che hanno caratterizzato il puzzle della loro incommensurabile carriera. Un pezzo allegro e coinvolgente, così si legge In the Stars, già disponibile sulle piattaforme digitali. Vabbè, comunque noi siamo curiosi. Quando è stato registrato Foreign Tongue, il nuovo album che uscirà il 10 luglio? Ha preso vita in meno di un mese ai Metropolis Studios di West London, con Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, che si sono riuniti con il produttore vincitore di Grammy Andrew Watt, già alla guida del precedente Hackney Diamonds. In attesa che tutto ciò possa essere goduto dai nostri padiglioni auricolari, riascoltiamoli Rolling Stones su Radio Italia 1 con Mess It Up.
1: Radio Italia 1.

0: Grandi, grandi Rolling Stones, non finisce qui, la loro storia va avanti, prosegue. Devo dire che sono stati anche fortunati, accompagnati da una salute di ferro, con tutto quello che hanno combinato nel corso dei tanti anni in giro per il mondo senza limitarsi a nulla e a niente. Vabbè, quindi complimentoni, complimentoni. Quando si dice la passione per la musica l'ha fatta da padrona. 19:40 minuti, gli ultimi 20 minuti insieme su Radio Italia 1. Mi permetto di ricordarvi ancora una volta il nostro, vostro numero WhatsApp nel caso voleste comunicare con me, con il Sergio Merito: 347-049-3131. Adesso andiamo con The Superman Lovers, One Republic e Starlight, e a seguire con la nuova di Taylor Swift. La riascolteremo, la sua bellissima canzone fresca fresca d'uscita, intitolata Elizabeth Taylor.
1: Radio Italia 1.

0: Elizabeth Taylor, un omaggio alla grande attrice da parte di Taylor Swift. Chissà se un giorno, fra decinaia e decinaia di anni, dedicheranno una canzone a Taylor Swift intitolandola proprio Taylor Swift, ma chi può dirlo? Ci fermiamo, un'ultima brevissima pausa, poi torniamo, altra canzone nuova, Kehlani ed Usher con Should I Never, e poi ancora qualche minuto qui su Radio Vittoria 1 con Sergio Marito. Tra poco, amici, state lì,
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: 19:50 minuti, adesso vi parlo di Rihanna. Vi ricordate quell'immagine di una Rihanna che dava cibo agli uccelli sul marciapiede di New York nel quartiere Soho alle 7 del mattino, avvolta in una morbida e calda pelliccia rossa a forma di cuore gigantesco? È un'immagine che magari i fan o comunque i più attenti ricorderanno, risale a 10 anni fa e ha reso quel capo, cioè la morbida e calda pelliccia rossa a forma di cuore gigantesco, un capo iconico. Si trattava di un cappotto in pelliccia di volpe firmato Saint Laurent che costava $15,500. Ora quella mantella è stata venduta all'asta da Maurice Auction per €18,200, faceva parte della collezione autunno-inverno 2016-2017 del brand e aveva fatto da look di chiusura della sfilata della Maison, uno show importantissimo perché vide la fine della collaborazione tra lo stilista e la casa di moda. E allora adesso questa pelliccia a cuore indossata proprio da Rihanna, questa immagine iconica, come iconico il capo da lei indossato, è venduta per circa €18,000. Diventato un cult proprio dopo essere stato indossato dalla pop star. E noi, tanto per omaggiare la bella e brava Rihanna, ce l'andiamo ad ascoltare qui in coppia con Calvin Harris. Arriva We Found Love.
1: Radio Italia 1.

Rihanna featuring Calvin Harris dal 2011 We Found Love. Care Radio Italia Uniche, cari Radio Italia Unici, mi duole dirlo, ma il Sergio Melito anche per stasera vi deve salutare, ma conta di ritrovarvi domani, mercoledì 6 maggio, a partire come sempre dalle ore 18. Buon proseguimento in ascolto. Grazie per esserci stati, buona serata e un abbraccio. A domani, ciao.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Tra nuovi tentativi diplomatici e guerra aperta, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran appare sempre più in bilico. Tra i nodi irrisolti, il controllo dello stretto di Hormuz è rivendicato da entrambe le parti. E intanto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Rubio, Trump torna ad attaccare il Papa. Sentiamo Alessio Galea.
3: Si teme un'escalation militare nello stretto di Hormuz. Il Project Freedom, un fallimento, afferma l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo strategico stretto marittimo, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington sia da Teheran. In mezzo al braccio di ferro giunge l'annuncio del colosso danese del trasporto merci Maersk. Una nostra nave ha attraversato lo stretto scortata dalle forze americane. Falso, ribatte Teheran in una giornata segnata dal fuoco incrociato. Le forze americane avrebbero affondato nel Golfo Persico 6 imbarcazioni iraniane, mentre Teheran afferma di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Sul fronte diplomatico, oggi la missione in Cina del ministro degli esteri iraniano Araghchi per un bilaterale con il suo omologo cinese punta invece a ricucire gli ultimi strappi sia con Palazzo Chigi sia con il Vaticano. La missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio al via domani, ma la vigilia è stata infiammata dal nuovo attacco frontale di Trump al Papa. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto in un'intervista. Marco Rubio sarà ricevuto da Leone XIV giovedì al Palazzo Apostolico.
2: Arrestato a Corleone per associazione mafiosa il nipote di Totò Riina, il 60enne Mario Grizzaffi, che avrebbe ereditato dallo zio e da Bernardo Provenzano il ruolo di capomandamento locale. In manette anche altri 2 uomini, mentre restano a piede libero altri 3 indagati per i quali il GIP di Palermo ha rigettato la richiesta di misure cautelari. Gli inquirenti avrebbero scoperto gli estremi di una mafia rurale che dal 2017 controllava il territorio con condotte intimidatorie, inclusi furti, danneggiamenti e incendi di macchine agricole. A Padova stamani almeno 2000 persone sono giunte per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, simbolo senza tempo ed esempio di resilienza. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Una grande folla e tanta commozione nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i presenti e prima di arrivare nella Basilica i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, con loro anche molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Il ricordo di Luca Pancalli, ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico e suo grande amico.
5: Parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare, come dicevo prima, la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante.
4: Davanti all'altare è stata esposta durante le esequie la sua handbike, simbolo della straordinaria carriera sportiva in Veneto. Per oggi proclamato il lutto regionale, lutto cittadino anche a Bologna, dove Zanardi è nato.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ne approfittiamo per ricordarvi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

sai che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi, e forse io non

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: questo?
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua

casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: Guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1. La città

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.